motax di la lambo la bari ay lambo lambo ko jotna da far sa jaka day fonki raka

gambamba jotna aja mu jotna selal ko jotna ngir maggi ñawna ngir maggi ñawna ja xaar yeyna aggone wayna secere werna